0: You're hearing echoes from PRX, and I'm John DiLiberto. Coming up, I've got music from Alex Amore and Kenobi. But let's start with Peter Phippen and Eric the Taylor from their September Echoes CD of the Month, Two by Twilight. This is A Thoughtful Approach.
1: Lo sai, si vuole bene, fidi che so, si può dire solo di con, e mi ne riate per di veritas. Io non ha scritto, si vuole dire mara verita. I cani non puoi, ma non che mi ha fatto. Io e buffo con me c'è le smiri, ha molto fede, o in le ziari, e ho even.